ticket more. Come spesso in se cerca una mentida. Che m'endure de chi? Quan già sigui po. Che m'endure de chi?

0: E perché costa che spersevi? Tu perché non vuoi sposarti?
1: Ma no, perché quando sposa sta giugiando. Sta giugiando. E allora sì, io già lo so che cada cosa, non lo so, non ci fa. Alla fine adesso non lo so. Però lo so che sei giugiato, fino.
0: Io credo che il problema è che non capire
1: Oh,
0: molto
1: guarda,
0: da
1: ma credi
0: mais.
1: tanto, no? Non so, il getto la sua mo
0: No,
1: forza.
0: io che cazzo già te slavo una parola perché.
1: Perché se c'è giù Gesù, c'è un getto, ma c'è un figlio, c'è un pangetto. E guarda, chi sta in... Lo spazio da Natale. Ma lui desiderava che io tenga un buon Natale.
0: Sì, perché si è espresso il Nadal, però treure in cognac a Natale.
1: Sì. Tutto això, lo spazio da Natale veniva, sobretot, per un meme que van trobar
0: La Maria Carey.
1: de la Maria Carey a Instagram. Crec que és Instagram encara, no? Instagram.
0: Sí, Instagram sí. Altres no sé.
1: Que el que feia era contrabantitzar l'àudio i fer com s'afecta com si la Maria Carina hagués fet una...
0: Un estornut, una xam.
1: Una xam, sí, hagués estornat allà, no?